0: Sì, il sofà, per favore.
1: La carignosa.
0: Molto comodo.
1: La
0: carignosa. E questo? Sì. Vas a pensare che ha sido un ave che è stata infaulata durante tutta la sua vita e che oggi sta a punto di aprire questa porta, la porta di questa jaula. Vamos con confianza. Cuenta.